0: ana enyoronga la ya o mangel ya randirine alaguru.
1: Come on, come on.